Avvisami se io ti metto me e mi escondo in la muerte estrema y il color peccato. Dime si muove il dolor infinito y volo con el error de tanto placer.